0: Ecco.
1: Oggi la grande non sono più sulla via da che già mamma benedera.
0: Ecco.
1: Ah, il voto si
0: bravo così.

0: Alo.
1: Mano.
0: Amahoro cyane tuvugana nande.
1: Namira siri pese ni murukeyo.
0: Inde?
1: Mbo namira siri pese kire ndi murukeyo.
0: Ego siri pese rekaze.
1: Nala yako cha wikumbura kumine bubanza. Eka mwote abariko barabura babo. Ani ipo rize umugisha kubari kubari baruka.
0: Ego.
1: Ani matipese mwini rizorema ni duheta ti.
0: Ego ndagushimire cyane.
1: Namwe murakoze kumpa umurongo.